0: so. But I ain't here. Frame about my Ghana. But I ain't here. Umami be pie e jani e nebu suyem. But I ain't here. Udi be pie a kwen suyemu ha. Ewa di mani nina mbremu. Ewa tia su fosa si so.
1: Asempa FM.
0: Ewa wa di en yo nyam. Ewa Yesu Kristo demo. Ewa Yesu Kristo demo. Maonesu bon pie. Maonesu ne bon pie. Maonesu ne bon pie. Ewa Yesu demo. Maonesu bon pie. Ewa Yesu demo. Maonesu ne bon pie. Be one in a bon pie. Wasi mi di udi enimo. Mi di udi enimo. Na ma bo di na ma freo. Enti na u bon pie. Ewa di wo Yesu demo. But I ain't here. When me pie bro no iso. E juma mu ha. E bu suya imo. O ma imo. Me ma pa bu suya. Me ma mi e bu suya. E wa di but I ain't here. Wodi me ba sa si iso. Me sre wo Yesu di mu se. E wa di ma ni nina mre mo. Nen se u di en yo nyam. E wa di ma ni nina mre mo. Nen se u di en yo nyam. E wa Yesu di mo. O but I ya. Uwa fa mi mama. Ani mi ma mema ho ewa de sheme mremo won susu ye papa awo ma mi no ewa de mani mremo ewa de mani mremo ewa de

wabiama yaya ana ubiama yaya eke emuato ewa di mani miye ewa di me miye selma